pistoche, chichaye, suri, pala. Ciao robobonice, ciao, sushi e pagliaro! Oh!